Dmitri Chvorostovski sjöng Orfeus klagan, che farò senza Euridice, ur Christoph Willibald Glucks opera Orfeus och Euridike.